nostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vede di caldendo il melaccio. Vedrete di togliere la carta.

lassù. Lancio, sorprende la sua sposa. Poi si calma, modo rende scia i colpi di bastone. E il pubblico applaude, ridendo allegro.

0: netto. Netto.
1: Almeno ti puoi risparmiare.
0: No, è qui che voglio dirtelo. È qui che voglio dirtelo. E tu m'ascolti.

0: esce di chiesa e allo spettacolo qui muove. Andiamo via, calmatevi.
1: Lascia di gente e dove, e dove?
0: Andiamo via, via taverna,
1: e dove?
0: Andiamo, arriva il pubblico, mi spiegherete. E voi delideratevi, andatevi a vestir. Sapete che cagno, che violento, ma buon.
1: Infamia, infamia!

colombina il tenero fido arlecchino e a te vicino. Dite chiamando e sospirando aspetta il poverino. La tua faccetta mostra mi ch'io va baciar senza tardar. Amor mi cruccia, amor mi cruccia, amor mi cruccia, mi

0: e senza alcun sospetto. Orso, proviamo.
1: Ah! Sei tu, bestia?
0: Quegli osso, sì.
1: E pagliaccio è partito?
0: E lì parti.